Siamo in estate, naturalmente noi portiamo a voi musica estiva e ci domandiamo com'è un'estate in Italia. Bene, ascoltate Gian Nannini che vi dirà è summer in Italy.

0: and getting bigger and bigger. Salvatore Fantauzzo, Salvatore's old-fashioned pizzeria, brings you Italian Sicilian music, Sicilian folklore.
1: Scusate, maestro, o prossimo ballo chi è?
2: O prossimo ballo? O prossimo ballo? Una tarantella, festa a Taormina.
1: Benissimo, allora mi vai a impegnare la dama. Signora Ortensia, posso avere l'onore di sto ballo?
3: Con molto piacere, caro Don Placido, sogno tutta per voi.
1: Mizzica, come si sconocchia tutta! Musica, maestro, forza con questo pescaletto!

non ce l'ha. E adesso ritorniamo alla musica dell'estate con Giuli Russo.

0: Siamo arrivati alla fine, naturalmente state ascoltando la nostra musica di chiusura e noi naturalmente ritorneremo a voi con altri programmi di musica italiana selezionate solamente per voi. Sorridete alla vita, amate molto, mangiate molto e ricordate, molto importante, do something good for somebody, you'll be rewarded. Fate sempre del bene e ne sarete ricompensati. Gio Capogreco, grazie a tutti voi, grazie al nostro ingegnere Michele Moran e arrivederci alla prossima volta. Ciao ciao, ciao ciao.
1: You've been listening to Italian Carousel with Joe Capogreco right here on Jazz 90.1 WGMC FM Greece Rochester, a public service of the Greece Central School District. If you missed any part of today's program, we'll have it up for you shortly at www.italiancarousel.net. Tune in again next week at 2 p.m. Eastern Time for another live edition of Italian Carousel.